lettre. Une lettre. Une lettre. Ma tra questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse.